Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

giorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: altro che l'uso.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 Bisbarese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 Bisbarese di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo-Possidente e di Castel-Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 23 luglio 2026. 204esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Brigida.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vanna. Il nome ha origine latina. Il numero porta fortuna è l'8. Il colore è l'azzurro. E la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 23 luglio del 1985, negli Stati Uniti viene lanciato il nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. Testimonial del lancio sarà il maestro della pop art Andy Warhol. È del 2001 la scoperta della brevissima sequenza digitale animata You Are the One, creata da Andy Warhol con l'Amiga 1000, oggi visionabile solo durante mostre o eventi particolari.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 23 luglio ricordiamo Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Monica Lewinsky.
1: Le frasi del cinema.
4: La nostra vita non è nostra. Dal grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Dal film Cloud Atlas.
1: Proverbio del giorno.
2: Solo Dio genera. Gli uomini non fanno che educare. Proverbio africano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto. Oggi è il 23 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dell'oroscopo che parte dall'Ariete.
6: La difficoltà sarà nel saperla controllare per realizzare grandi cose. Una sgranchita in palestra può essere il rimedio più semplice per scaricare la tensione accumulata. Toro, il partner vi chiede più attenzioni, perciò fate caso anche alle piccole cose e ai dettagli. Le distrazioni non sono permesse, a quanto pare. Non avete affatto voglia di stare a litigare, perciò concedete carta bianca al vostro interlocutore. Gemelli, con il sorriso sulle labbra riuscite a risparmiarvi un rimprovero per una dimenticanza, anche se era possibile evitarla. Un pizzico di altruismo non sarebbe male, perché in fin dei conti vi porterebbe soltanto dei benefici. Cancro, siete studenti? Avete studiato molto e questo dovete ammetterlo. Tuttavia, se non vi esponete ma nemmeno vi nascondete, potreste non dare nell'occhio. Le alleanze fanno sempre comodo anche quando meno ve lo aspettate, perciò stringetene il più possibile. Leone, dovete andare oltre le apparenze. In questo momento non siete intuitivi. Non è tutto oro quello che luccica, perciò muovetevi con molta cautela. Prendetevi il tempo necessario per una decisione importante. Vergine, non sprecate un piccolo colpo di fortuna. Un incontro che sembrava frutto del caso forse potrebbe non esserlo affatto. Occhi aperti dunque. Parlando di sentimenti, molte storie invece nascono a quanto pare del tutto inaspettatamente. Bilancia, avete le carte in regola per essere i prescelti. Ora però non dimenticate di spedire il vostro curriculum proprio nel momento più decisivo. Dopo la nebbia, l'atmosfera si dirada e sarete certi della strada da percorrere senza ombra di dubbio. Scorpione, il lavoro è tanto e nessuno sembra si sia accorto che avevate bisogno di una mano, ma in fondo la colpa è vostra. Perché non l'avete chiesta? Certe volte l'unica cosa che può davvero sbarrarvi la strada è semplicemente il vostro orgoglio. Sagittario, vi sentite abbastanza fortunati tanto da rischiare qualcosa in più, con gli occhi bene aperti però. Capeggiate senza timore il vostro team o almeno date il vostro prezioso contributo. Ce n'è bisogno. Capricorno, la serietà e il fatto che si può sempre contare su di voi sono certo punti a vostro personale favore, ma ogni tanto una battuta ci può stare. Invece di tentare in ogni modo soluzioni improbabili, date prova di concretezza. Acquario, i cambiamenti portati dalle stelle non costituiscono affatto un problema, perché grande è la vostra capacità di adattamento. In realtà potete essere ben certi di migliorare notevolmente se accettate subito una nuova mansione. Pesci, se la giornata lavorativa risulta interminabile, è perché probabilmente avete perso un po' di quell'entusiasmo che avevate in principio. Ritrovate la passione in tutto ciò che fate ogni giorno e non vi sentirete più annoiati o demotivati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
7: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo giovedì 23 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata. Il tempo in avvio di giornata è asciutto ed assolato per lo più, ma correnti fresche dal nord Europa favoriranno entro sera una certa attività soprattutto sulla Puglia. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, localmente fenomeni di moderato forte intensità, soprattutto sull'area settentrionale della regione. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione, il contesto climatico ancora caldo ma senza eccessi. Valori diurni prossimi non oltre i 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 Bisbarese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 Bisbarese di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo-Possidente e di Castel-Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo giovedì 23 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata. Il tempo in avvio di giornata è asciutto ed assolato per lo più, ma correnti fresche dal nord Europa favoriranno entro sera una certa attività soprattutto sulla Puglia. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, localmente fenomeni di moderato forte intensità, soprattutto sull'area settentrionale della regione. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione, il contesto climatico ancora caldo ma senza eccessi. Diurni prossimi non oltre i 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amoruso Traslochi.it.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 23 luglio 2026. 204esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Brigida.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vanna. Il nome ha origine latina. Il numero porta fortuna è l'8. Il colore è l'azzurro. E la pietra associata è l'ametista.
2: Accadde oggi.
3: Il 23 luglio del 1985, negli Stati Uniti viene lanciato il nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. Testimonial del lancio sarà il maestro della pop art Andy Warhol. È del 2001 la scoperta della brevissima sequenza digitale animata You Are the One, creata da Andy Warhol con l'Amiga 1000, oggi visionabile solo durante mostre o eventi particolari.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 23 luglio ricordiamo Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Monica Lewinsky.
2: Le frasi del cinema.
3: La nostra vita non è nostra. Dal grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Dal film Cloud Atlas.
2: Proverbio del giorno.
4: Solo Dio genera. Gli uomini non fanno che educare. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto. Oggi è il 23 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dell'oroscopo che parte dall'Ariete.
6: La difficoltà sarà nel saperla controllare per realizzare grandi cose. Una sgranchita in palestra può essere il rimedio più semplice per scaricare la tensione accumulata. Toro, il partner vi chiede più attenzioni, perciò fate caso anche alle piccole cose e ai dettagli. Le distrazioni non sono permesse a quanto pare. Non avete affatto voglia di stare a litigare, perciò concedete carta bianca al vostro interlocutore. Gemelli, con il sorriso sulle labbra riuscite a risparmiarvi un rimprovero per una dimenticanza, anche se era possibile evitarla. Un pizzico di altruismo non sarebbe male, perché in fin dei conti vi porterebbe soltanto dei benefici. Cancro, siete studenti? Avete studiato molto e questo dovete ammetterlo. Tuttavia, se non vi esponete ma nemmeno vi nascondete, potreste non dare nell'occhio. Le alleanze fanno sempre comodo anche quando meno ve lo aspettate, perciò stringetene il più possibile. Leone, dovete andare oltre le apparenze. In questo momento non siete intuitivi. Non è tutto oro quello che luccica, perciò muovetevi con molta cautela. Prendetevi il tempo necessario per una decisione importante. Vergine, non sprecate un piccolo colpo di fortuna. Un incontro che sembrava frutto del caso forse potrebbe non esserlo affatto. Occhi aperti dunque. Parlando di sentimenti, molte storie invece nascono a quanto pare del tutto inaspettatamente. Bilancia, avete le carte in regola per essere i prescelti. Ora però non dimenticate di spedire il vostro curriculum proprio nel momento più decisivo. Dopo la nebbia, l'atmosfera si dirada e sarete certi della strada da percorrere senza ombra di dubbio. Scorpione, il lavoro è tanto e nessuno sembra si sia accorto che avevate bisogno di una mano, ma in fondo la colpa è vostra. Perché non l'avete chiesta? Certe volte l'unica cosa che può davvero sbarrarvi la strada è semplicemente il vostro orgoglio. Sagittario, vi sentite abbastanza fortunati tanto da rischiare qualcosa in più. Con gli occhi bene aperti però. Capeggiate senza timore il vostro team o almeno date il vostro prezioso contributo. Ce n'è bisogno. Capricorno, la serietà e il fatto che si può sempre contare su di voi sono certo punti a vostro personale favore, ma ogni tanto una battuta ci può stare. Invece di tentare in ogni modo soluzioni improbabili, date prova di concretezza. Acquario, i cambiamenti portati dalle stelle non costituiscono affatto un problema, perché grande è la vostra capacità di adattamento. In realtà potete essere ben certi di migliorare notevolmente se accettate subito una nuova mansione. Pesci, se la giornata lavorativa risulta interminabile, è perché probabilmente avete perso un po' di quell'entusiasmo che avevate in principio. Ritrovate la passione in tutto ciò che fate ogni giorno e non vi sentirete più annoiati o demotivati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 858

0: solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Buongiorno Maurizio, un saluto alla squadra antimafia, Rocco, Nicola, Pasquale, Stasolla e Giovanni. Ciao!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: pietra per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle e strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
3: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
2: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
4: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
5: L'Empoli ha convocato un momento di incontro, di vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
2: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo giovedì 23 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata. Il tempo in avvio di giornata è asciutto ed assolato per lo più, ma correnti fresche dal nord Europa favoriranno entro sera una certa attività soprattutto sulla Puglia. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, localmente fenomeni di moderato forte intensità, soprattutto sull'area settentrionale della regione. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione, il contesto climatico ancora caldo ma senza eccessi. Valori diurni prossimi non oltre i 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia.
8: E oggi è giovedì, sì. Dicono Putignano, Shuvdai a Satvana per gli Atavei. Sau, sau, tau, mai. Va bene, salutiamo gli amici di Vuitton Dioche, che insomma stanno lavorando come dei dannati. E poi salutiamo tutte quelle persone che sono sotto i filari. Bella temperatura oggi, diciamo la verità. Insomma, è freschetta l'aria ed è una bellissima giornata da godersi, ma arriverà di nuovo il caldo settimana prossima.
9: So, di

0: sono Filomena da Fasano. Saluto il mio grande amore Angelo di Noi Catta.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Angelica da Conversano. Io con mia cugina stiamo andando al mare a Taranto e lei vuole la canzone cioccolata. Buona giornata a tutti.

0: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare la squadra Galeazzo e a dire a Vinci di Dasna Mosa 3.
1: Finalmente, come dicevo, è tornata quest'aria ventilata fresca. Beh, si torna a far l'amore, le donne ringraziano. Salutiamo anche Pasquale da Stornarella. Quanti gradi sono oggi, Pasquale? Faccelo sapere. Beh, come dicevo prima, si torna a far l'amore. Approfittate, ragazzi, l'aria è fresca.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Maurizio, vorrei fare un saluto all'amico Nico che vi ascolta da Stoccarda.
1: Va bene, ho capito. Nico ci ascolta sempre. Io vorrei salutare una persona che dice: ma non mi accontentate mai, ma perché non mi fate ascoltare poesia di Saldavinci? La mettiamo tutti i giorni, poesia di Saldavinci. Poi salutava Filippo, ma non ho capito se lui Filippo o saluta Filippo. Chi sei? Di dove sei? Scriviti! E assai danno. Speriamo che oggi con l'aria fresca vi rinfrescate il cervello, fate i bravi, che la vita è breve.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: marmellata.
1: A che cosa? Alle ciliegie?
2: Che gira, che gira.
1: Alle vermicocche?
3: La stanza che gira.
1: Alle belle cotogne?
3: La stanza che gira.
1: O alle ciliegie?
2: Testa gira.
0: Io ho fatto la marmellata di pisello.
1: Sì,
2: col corpo, la

0: a tutti. Vai.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: amore.
1: Qua si balla e si canta forte stamattina qua. Buongiorno Roberto, Robertino, tutti.
2: Buongiorno Maurizio, grazie mille della sorpresa che ho avuto da te, grazie. Senti Maurizio, ma io volevo una cosa, sempre se puoi. Volevo ballare un tango con te. Quando ci troviamo un tango o un valzer, l'importante è una musica bella, allegra, allegra.
3: Buongiorno Maurizio, mi saluti il mio carissimo amico Mimmo Lotito, il nuovo sparafuoco di Adelfia.
4: Buongiorno Maurizio, siamo appena atterrati a Mykonos. Saluti da Mimmo, Giuseppe Volte, un abbraccio.
5: Maurizio, e stamattina si fa i servizi e si balla con questa bella musica.
6: Sono Radio Puglia, sono Filomena da Fasano, saluto tutte le mie colleghe della SOP.
7: Maurizio, è possibile ascoltare una canzone dei Download?
2: Quando ci dobbiamo trovare lo facciamo presto, un bel pranzetto.

0: trumpet.
1: Mandiamo un saluto a Saverio e tutti i suoi colleghi. Oggi si sentono carichi. È l'aria fresca.

0: mia moglie che amo tantissimo. Non dice né come si chiama lui né come si chiama la moglie. Cazzo, dobbiamo telefonare. Ragazzi, bevete di meno a prima mattina, fumate di meno. Accendo! No, no, no, basta, non accendere più niente, già sono ubriaco io. C'è la pubblicità tra poco. E poi download.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
9: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
0: E assai il danno, e meno male che l'aria è ventilata. Allora, finalmente abbiamo recepito come si chiama la moglie e come si chiama il marito. Poi ce n'è un'altra che dice: fate tanti auguri a mio marito, sono la moglie. Bisogna vedere se sei la prima, la seconda.

finalmente l'abbiamo saputo. Si chiama Maria Grazia. È una bellissima moglie. Sei fortunato.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Cristiana da Bari, è possibile sentire Costiera Amalfitana?
1: Andò, mi so.

0: Get back.
1: Maurizio, è un mondo difficile.
2: Buongiorno amore, qua oggi si parla di morti, ti interessa un casettone?
3: A pian terreno, lo so che avete messo l'ascensore, però a pian terreno è meglio, sai, capito? Non faccio salire nessuno sopra, bello, vedo tutta la strada, ma mi raccomando, al fresco di un bel pioppo, grazie.

Fabrizio, buongiorno. Senti, Calim, è un Anaf, da fare 50.

0: ci facciamo arrabbiare, voglio, come mal tempo, come veni vacanze, voglio.
1: Maurizio, vorrei fare un saluto a Tonio Biker, Angio di Adelphi.
2: Maurizio, buongiorno, Umas.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e Sagra della Frittella e degli Antichi Sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
7: L'almanacco del giorno.
8: Giovedì 23 luglio 2026. 204esimo giorno dall'inizio dell'anno.
9: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Brigida.
8: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vanna. Il nome ha origine latina. Il numero porta fortuna è l'8. Il colore è l'azzurro. E la pietra associata è l'ametista.
7: Accadde oggi.
8: Il 23 luglio del 1985, negli Stati Uniti viene lanciato il nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. Testimonial del lancio sarà il maestro della pop art Andy Warhol. È del 2001 la scoperta della brevissima sequenza digitale animata You Are the One, creata da Andy Warhol con l'Amiga 1000, oggi visionabile solo durante mostre o eventi particolari.
7: Chi è nato oggi?
9: Tra i personaggi famosi nati il 23 luglio ricordiamo Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Monica Lewinsky.
7: Le frasi del cinema.
8: La nostra vita non è nostra. Dal grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Dal film Cloud Atlas.
7: Proverbio del giorno.
9: Solo Dio genera. Gli uomini non fanno che due.

0: cose. Una sgranchita in palestra può essere il rimedio più semplice per scaricare la tensione accumulata. Toro, il partner vi chiede più attenzioni, perciò fate caso anche alle piccole cose e ai dettagli. Le distrazioni non sono permesse, a quanto pare. Non avete affatto voglia di stare a litigare, perciò concedete carta bianca al vostro interlocutore. Gemelli, con il sorriso sulle labbra riuscite a risparmiarvi un rimprovero per una dimenticanza, anche se era possibile evitarla. Un pizzico di altruismo non sarebbe male, perché in fin dei conti vi porterebbe soltanto dei benefici. Cancro, siete studenti? Avete studiato molto e questo dovete ammetterlo. Tuttavia, se non vi esponete ma nemmeno vi nascondete, potreste non dare nell'occhio. Le alleanze fanno sempre comodo anche quando meno ve lo aspettate, perciò stringetene il più possibile. Leone, dovete andare oltre le apparenze. In questo momento non siete intuitivi. Non è tutto oro quello che luccica, perciò muovetevi con molta cautela. Prendetevi il tempo necessario per una decisione importante. Vergine, non sprecate un piccolo colpo di fortuna. Un incontro che sembrava frutto del caso forse potrebbe non esserlo affatto. Occhi aperti dunque. Parlando di sentimenti, molte storie invece nascono a quanto pare del tutto inaspettatamente. Bilancia, avete le carte in regola per essere i prescelti. Ora però non dimenticate di spedire il vostro curriculum proprio nel momento più decisivo. Dopo la nebbia, l'atmosfera si dirada e sarete certi della strada da percorrere senza ombra di dubbio. Scorpione, il lavoro è tanto e nessuno sembra si sia accorto che avevate bisogno di una mano, ma in fondo la colpa è vostra. Perché non l'avete chiesta? Certe volte l'unica cosa che può davvero sbarrarvi la strada è semplicemente il vostro orgoglio. Sagittario, vi sentite abbastanza fortunati tanto da rischiare qualcosa in più, con gli occhi bene aperti però. Capeggiate senza timore il vostro team o almeno date il vostro prezioso contributo. Ce n'è bisogno. Capricorno, la serietà e il fatto che si può sempre contare su di voi sono certo punti a vostro personale favore, ma ogni tanto una battuta ci può stare. Invece di tentare in ogni modo soluzioni improbabili, date prova di concretezza. Acquario, i cambiamenti portati dalle stelle non costituiscono affatto un problema, perché grande è la vostra capacità di adattamento. In realtà potete essere ben certi di migliorare notevolmente se accettate subito una nuova mansione. Pesci, se la giornata lavorativa risulta interminabile, è perché probabilmente avete perso un po' di quell'entusiasmo che avevate in principio. Ritrovate la passione in tutto ciò che fate ogni giorno e non vi sentirete più annoiati o demotivati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza.

post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Maurizio, buongiorno. Giovanni da Bari, dal panificio dei fratelli. Senti, ascolta, per favore, puoi dire a tua Marianna di muoversi invece di dormire stamattina?
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare a Gino, forma Gino.
2: Buongiorno Maurizio, mi saluti la Paperette da Castellana con una canzone gangam.
3: Bene, voi siete tantissimi, le richieste sono tantissime, ma non sempre possiamo accontentare tutti quanti, non perché non lo vogliamo, ma perché ci manca il tempo è tiranno e non ce la facciamo a inserire tutti quanti perché abbiamo già una nostra scaletta, quindi poi cerchiamo di inquadrare qualche cosa di vostro. Intanto diciamo alla signora o signorina del panificio, datti da fare a trombare la pasta. Dobbiamo fare anche gli auguri a Mattia. Auguri Mattia da tutti i tuoi colleghi. Ti volevano dedicare un brano di Eros Ramazzotti, L'Aurora. Auguri Mattia da tutti i colleghi.

0: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Gialliamo!

0: professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: I ricordi del cuore.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino. Robertino.
1: Buongiorno Radio Puglia, digli a Robertino non salutare mai.

0: E c'è la depressione. Buongiorno, Spillo da Palagianello. Prima volta che invio il messaggio. Buona giornata, Radio Puglia. Siete potentissimi.
1: Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.

0: Radio Puglia. Dalle 9 alle 9.30 su Radio Puglia, i ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato.
1: Radio Puglia parla al cuore.
2: Radio Puglia parla al cuore.
0: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia. Maurizio, mi potresti dire ad Alessandro, il mio collega, che das na mo, che per avere che mo ha fatto un senso mo magnale.
1: Ma da Radio Puglia, i ricordi del cuore. Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.
2: Radio Puglia.

Maurizio, buongiorno. Ma giovedì c'è Lorenzo per Frisino. Ma c'è l'offerta, perché c'è anche il buono.

0: Vuoi fare una dedica, una canzone a piacere tuo ad Angela, a Giuditta, a Lorenzo e la zia Antonella che stanno tagliando l'uva sotto i teloni?
1: Buongiorno Maurizio, sì, è un elogio per le musiche naturalmente che ci fate ascoltare, ma chiaramente entrano nel cuore della gente e secondo me tutti quelli che ascoltano questa musica, ma soprattutto questa radio, è un qualcosa che chiaramente fa stare bene per tutta la giornata. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. Un abbraccio a tutti, felice.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: venuto con la tonaca oggi.
1: Non è vero.
0: La badessa.
1: Buongiorno.
0: Ti hanno nominato badessa, allora, io, di Cristo Re.
1: Io ti devo dire una
0: grazie
1: cosa.
0: Grazie a padre Raffaele che ha messo la buona parola.
1: È chiaro, è chiaro, c'è sempre una buona
0: ha
1: parola.
0: Ha detto questo, la nominate la badessa entro il 23 di luglio.
1: Se no cambio parrocchia.
0: Io cambio parrocchia.
1: Buongiorno Maurizio, ti vedo con la testa dritta stamattina, però ti voglio dire che se tu sapessi quello che so io, fidati, non mi chiameresti più suora. Appunto, tu non lo sai e quindi mi chiami suora.
2: Carmela!

0: Per favore, puoi dire al mio collega Giovanni Colella, non venire più, abbiamo già finito il recline, grazie.
1: Buongiorno Pidocchio, buongiorno, anche io sto tagliando l'uva. Ciao Luigi Pidocchio.
2: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Sta per arrivare Rosita o è arrivata?
1: Non ho controllato.
0: Sì, quello è ritardatario sempre.
1: Ma no!
0: Ho paura che sia stata interessante.
1: È vero?
0: No! Come fa il corvo? A Cristo Re ci sono un sacco di corvi.

0: Stanno già colazionando a quest'ora. Tu hai fatto il caffè?
1: Sì, sì.
0: Sei andata da Nicole?
1: Sono andata da Nicole.
0: Che ha fatto? Ha cambiato radio stamattina? Ha sintonizzato?
1: Non ci ho fatto caso.
0: Non ha sintonizzato. Vabbè, se è sintonizzata la salutiamo. Va bene?
1: Va bene. Ciao Nicole.
2: Rewind. Rewind. La più bella musica dagli anni 70 in poi.
0: Questa la cantiamo insieme.
1: Ah,

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, sono due giorni che ti chiedo la stessa canzone. Se oggi non me la metti, cambio radio.

0: Radio Puglia.
1: Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.
2: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
3: Questa canzone mi ricorda tantissimo un collega di lavoro,
4: sì,
3: che si metteva dietro la porta della toilette, cioè del cesso, e quando stava un amico suo dentro e non voleva uscire, quello era seduto sulla tazza.
4: Certamente.
3: E lui gli cantava sempre questa canzone.
4: Ah, ecco.
3: Stringi come massa.
4: E io che dolce ricordo. Che dolce ricordo questa mattina.
3: Ieri mi ha detto un'infermiera.
4: Sì.
3: Ho visto il tuo cognome, ma ho sentito la tua risata. Ha detto, ma questo è Maurizio Di Bari. È impossibile, come mai? Non è che mi sto sbagliando, perché vedeva un cognome e un nome diverso.
4: E certo.
3: E diceva, ma questo è Maurizio, Maurizio. La salutiamo, si chiama Terry.
4: Ciao Terry, buon lavoro.

0: Gli sposi possono andare al centro insieme ai testimoni. For strangers in the
1: night. Mauri, non accettare le minacce.
2: Maurizio, buongiorno. Sono tre giorni che ti chiedo bambola. Se non me la metti, cambio radio.
3: Sto io, non ti preoccupare, mo te la metto io.

0: Che facciamo? Mettiamo la pubblicità o andiamo avanti?
1: Allora, ma io direi di mettere la pubblicità e poi andare avanti. Che dici, Maurizio?
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Radio Buja. Il traffico si è fermato, si è allentato perché tutti stanno colazionando. Anche Suor Rosangela stamattina ha portato 10 ostie da distribuire qui in radio.
1: Anche perché sono dietetiche.
0: Integrative, sì, e dietetiche.
1: Integrative e integrali.
0: Sì, ecco. L'ultima volta che ho mangiato le ostie di Cristo Re, ho sì. fatto 3 volte l'amore con mia moglie in un anno.
1: Maurizio.
0: È inutile. Quando io mi alzo così, perché vuol dire che. La mia compagna mi ha fatto i massaggi ieri sera.
1: Ah, bravo, hai visto? Quindi
0: non
1: sei
0: i massaggi.
1: Sei rilassato.
0: Mandateci
1: bene
0: i vostri massaggi.
1: I massaggi.
0: Al 333
1: 166 5756.
2: Radio Puglia.

0: Oh, attenzione, attenzione a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia, al mio 3. Benvenuti nella radio dei pazzi.
1: Scusate, ma di dove siete? Allora, mentre cazzo va la galla, che c'ha?
2: Buongiorno Rosangela, ti potresti fare un saluto a Luigi, un russo? Da Adesso, anche da Adesso.

0: Radio Puglia.
1: Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.
0: Radio Puglia.
2: Questa la dedichiamo a tutti quelli che ogni mattina saltano gli ossigeni.

0: Stavo regolando i volumi. Bellissima questa canzone di Elisa e Ligabue. Lui ride.
1: Ma lo sai da quando hai pubblicato quella foto con
0: Quale?
1: Il diploma?
0: Ah, Beh.
1: Abbiamo avuto un sacco di richieste di...
0: Di che? Di dopo
1: pretendenti,
0: scuola?
1: Pretendenti.
0: È vero? E dove stanno? E non me li fai vedere, scusa. Te li tieni per te, Monellino.
1: No, vabbè, dai. Per un certo rispetto verso il tuo maritino.
0: Ah, ecco.
1: È un algoritmo segreto.
2: Radio Puglia.

0: giovedì come la settimana scorsa.
1: È vero, hai fatto caso tutte le settimane. Ma oggi è giovedì 23 luglio.
0: Sì, siamo in costume da bagno io e Rosangela.
1: Sì, è vero, Hai messo la crema che dopo mi brucia e comincio a lamentare.
0: Te la spalmo io adesso, dai. Facciamo una volta
1: sei
0: per
1: pesante.
0: Una volta te la metto io da dietro e una volta me la
1: Maurizio
0: metti tu da dietro
1: Bari.
0: La crema. Perché?
1: Così.
0: Senti, c'è un amico mio qui, un Marquin che raccoglie patate.
1: Sì.
0: Lui la crema la mette solo sotto i piedi, solo lì lui è bianco.
2: Radio Puglia Sommar. Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Radio Puglia, buongiorno dal vostro Sabino Vemò. Maurizio, Tea, oggi sono troppo arrabbiato da Sabino Vemò.
1: Gli hanno fatto il ruolo di vicino al portone.
0: Non si può neanche dormire.
2: Che succede?
0: Non si può neanche stare in casa. È una cosa da vergognarsi proprio. Maurizio, Tea, se tu vedi, ieri hanno giocato a pallone fino a mezzanotte. E noi fino a mezzanotte, ma se a sentivo chi si rumuggia il pallone. Va bene, dai. Chiudiamo tutto, dai.
2: Ci ciao, vuole un po' di ciao, tolleranza, ciao, Sabino, dai, Sabino, dai.
0: Poi un'altra cosa vuol dire.
2: Di.
0: Le persone si devono fare i fatti loro. Se io devo andare a qualche parte al bar, loro non devono obbligare a me a dire che io devo andare a un altro bar. Queste cose non devono stare. Ciao Maurizio, ciao Tia, adesso a mio memo.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare il mio grande amico Marcello di Spizzi di Carne. Ciao Marcello! Buongiorno Radio Puglia!
1: Radio Puglia

0: i balli di gruppo.
1: Nicole.
0: L'hanno candidata come figurina dei Pokémon.
2: Radio Puglia.
3: Aquí quedamos.

0: capito. C'è la colite, quella che noi abbiamo, la colite.
1: Quella è un'altra cosa.
0: O la colite è un'altra cosa.
1: Questo
0: che cos'è
1: il
0: la colite?
1: Bagno, muove il ballo, il bagno.
0: Il ballo.
1: Ah, non lo so, Maurizio.
0: È in spagnolo, come
1: non lo so, ora
0: la
1: capiamo. Io muy no parlo spagnolo. Ora lo trovo, aspetta. Non ti muovere,

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Il ventilatore!
2: In spagnolo, colita è il diminutivo di coda, tradotto in italiano come codino o piccola coda, per indicare il sedere.

0: Dai, dai, tutti con le mani in piedi, dai, Radio Puglia c'è!
1: Buongiorno Radio Puglia, è possibile mettere rum e cioccolata?
2: Buongiorno Radio Puglia, io sono... Si mette

0: Buongiorno Radio Puglia, pure io sono.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare quel ricottaro di Leo e gli dici The Dust Namos e gli dedico una bella canzone, ho sudato innamorato.

0: Radio Puglia.
1: Scusi, Radio Puglia, chi la canta questa canzone? Mi fai sapere?
2: Per l'amor di Dio.
3: Mi piace molto questo programma, a me.
4: Metti la canzone.
5: Ma io mi sbaglio qui in diretta.
6: Oddio, mi sento male.
0: Quello sì che volà. Radio Puglia.
7: Ya estamos aquí una vez más. Mira, cantándole al amor. La canción más famosa del mundo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: L'almanacco del giorno.
11: Giovedì 23 luglio 2026. 204esimo giorno dall'inizio dell'anno.
12: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Brigida.
11: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vanna. Il nome ha origine latina. Il numero porta fortuna è l'8. Il colore è l'azzurro. E la pietra associata è l'ametista.
10: Accadde oggi.
11: Il 23 luglio del 1985, negli Stati Uniti viene lanciato il nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. Testimonial del lancio sarà il maestro della pop art Andy Warhol. È del 2001 la scoperta della brevissima sequenza digitale animata You Are The One, creata da Andy Warhol con l'Amiga 1000, oggi visionabile solo durante mostre o eventi particolari.
10: Chi è nato oggi?
12: Tra i personaggi famosi nati il 23 luglio ricordiamo Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Monica Lewinsky.
10: Le frasi del cinema.
11: La nostra vita non è nostra. Dal grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Dal film Cloud Atlas.
10: Proverbio del giorno.
12: Solo Dio genera. Gli uomini non fanno che educare. Proverbio africano.
10: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Buon giovedì a tutti da Roberto. Oggi è il 23 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dell'oroscopo che parte dall'Ariete.
14: La difficoltà sarà nel saperla controllare per realizzare grandi cose. Una sgranchita in palestra può essere il rimedio più semplice per scaricare la tensione accumulata. Toro, il partner vi chiede più attenzioni, perciò fate caso anche alle piccole cose e ai dettagli. Le distrazioni non sono permesse, a quanto pare. Non avete affatto voglia di stare a litigare, perciò concedete carta bianca al vostro interlocutore. Gemelli, con il sorriso sulle labbra riuscite a risparmiarvi un rimprovero per una dimenticanza, anche se era possibile evitarla. Un pizzico di altruismo non sarebbe male, perché in fin dei conti vi porterebbe soltanto dei benefici. Cancro, siete studenti? Avete studiato molto e questo dovete ammetterlo. Tuttavia, se non vi esponete ma nemmeno vi nascondete, potreste non dare nell'occhio. Le alleanze fanno sempre comodo anche quando meno ve lo aspettate, perciò stringetene il più possibile. Leone, dovete andare oltre le apparenze. In questo momento non siete intuitivi. Non è tutto oro quello che luccica, perciò muovetevi con molta cautela. Prendetevi il tempo necessario per una decisione importante. Vergine, non sprecate un piccolo colpo di fortuna. Un incontro che sembrava frutto del caso forse potrebbe non esserlo affatto. Occhi aperti dunque. Parlando di sentimenti, molte storie invece nascono a quanto pare del tutto inaspettatamente. Bilancia, avete le carte in regola per essere i prescelti. Ora però non dimenticate di spedire il vostro curriculum proprio nel momento più decisivo. Dopo la nebbia, l'atmosfera si dirada e sarete certi della strada da percorrere senza ombra di dubbio. Scorpione, il lavoro è tanto e nessuno sembra si sia accorto che avevate bisogno di una mano, ma in fondo la colpa è vostra. Perché non l'avete chiesta? Certe volte l'unica cosa che può davvero sbarrarvi la strada è semplicemente il vostro orgoglio. Sagittario, vi sentite abbastanza fortunati tanto da rischiare qualcosa in più, con gli occhi bene aperti però. Capeggiate senza timore il vostro team o almeno date il vostro prezioso contributo. Ce n'è bisogno. Capricorno, la serietà e il fatto che si può sempre contare su di voi sono certo punti a vostro personale favore, ma ogni tanto una battuta ci può stare. Invece di tentare in ogni modo soluzioni improbabili, date prova di concretezza. Acquario, i cambiamenti portati dalle stelle non costituiscono affatto un problema, perché grande è la vostra capacità di adattamento. In realtà potete essere ben certi di migliorare notevolmente se accettate subito una nuova mansione. Pesci, se la giornata lavorativa risulta interminabile, è perché probabilmente avete perso un po' di quell'entusiasmo che avevate in principio. Ritrovate la passione in tutto ciò che fate ogni giorno e non vi sentirete più annoiati o demotivati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
15: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
16: Gialliamo!
17: Chicchirichì!
18: La festa è qui!
19: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
20: Attenzione!
21: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
20: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
21: E per il trasporto?
20: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
21: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
20: Un mondo avanti.
22: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
23: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
15: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
16: Giallo!

0: Siamo ritornati in diretta. Queste non sono le guerre stellari. Stiamo cercando di chiamare una certa Raffaella, ma è irraggiungibile, purtroppo non ci possiamo fare niente. Le persone sono al mare, sono al supermercato, sono dappertutto, ma noi cercheremo di contattarla, questa Raffaella, se risponde. Parlaci tu con questa.
1: Certo, volentieri.
2: Benvenuto in Laika Mobile.
1: Ah, ecco, visto, parlerò con la segreteria.
2: Servizio automatizzato messaggi vocali. Vabbè. Al termine può riagganciare o premere 1 per ulteriori opzioni.
1: Va bene.
0: Ciao Raffaella, ti abbiamo chiamato da Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno da parte di tuo marito o il tuo compagno Francesco. Se vuoi ci puoi richiamare.
1: Auguri.

0: Pronto?
1: Buongiorno Comasia, come stai oggi che è il tuo compleanno?
0: Benissimo.
2: Ah, auguri Comasia.
0: Grazie.
2: Ecco che tu stai ascoltando Radio Puglia, tu e
0: sì,
2: tutte le tue colleghe, vero?
0: Sempre, loro vi amano.
2: Ah, tu no? Fammi capire.
0: Sì, Comasia, anche però loro molto di più.
2: Ah, ecco, allora noi faremo in modo che, insomma, anche tu ci devi amare con la stessa intensità con cui ci amano Maria Rosa e tutte le altre tue colleghe del vivaio Capitanio. Dalle 7, ho detto bene, basso 7,
0: sì,
2: perdonami.
0: Sì, sì, sì, sì, esattamente.
2: Io voglio sapere, Comasia, perché ti chiamano la leonessa. Sono curiosa. Dai, me lo devi dire.
0: Vabbè, no, se un giorno avremo modo di incontrarci, vedrai che sono una leonessa.
2: Me lo devi dire in
1: perché
2: privato.
1: Perché c'hai i capelli
2: Non si può dire,
1: folti.
2: fatti i tuoi, sono fatti i nostri. Forse hai i capelli come una leonessa.
1: E io sono il tuo leone.
2: E lui è hai visto? Roar. Ma io vorrei fartelo vedere.
0: Mitico Maurizio,
2: mitico Maurizio.
1: Ieri sera ho rascato mia moglie. Dice sempre pizzicami dove? Sull'osso, rascami
0: quindi,
1: sull'osso.
0: Quindi sei anche tu un leone.
2: È un leonissimo.
1: Lei dice rascami, rascami. E dove? Sull'osso. Io ne ho gli ossa.
2: Senti Comasia, ma hai offerto la colazione stamattina?
0: E ho offerto cornetto gelato.
2: Ah, ecco, questa mi manca. Cornetto gelato non lo conoscevo, chissà che bontà, va bene.
0: No, vabbè, nel senso il gelato. Perché se dicevo il cornetto pensavi il cornetto dolce.
2: Del cornetto.
1: Ma che
2: okay,
1: sei bella proprio sta femmina.
2: Hai visto, è una bellissima.
1: C'ha una voce sensuale.
2: Una voce sensuale, capito?
0: Wow.
1: Resta se mentre sei
2: Maurizio.
1: Eh?
0: Maurizio,
2: io cerco di
0: stai calmo, parole, Maurizio.
1: Una parola del dolce,
2: diglielo.
1: Tipo zuccherino.
2: Beh, che facciamo? Va,
1: va bene,
2: bene,
1: dai, auguri.
2: Tanti auguri Comasia, un bacione.
0: Grazie,
2: da tutti noi
0: di Puglia. Ciao. E qui dalla Leonessa, un abbraccio.
2: Ciao, cara.
0: Grazie, ciao, ragazze.
2: Buon lavoro, ciao.
3: Ma per forza, Cocca, ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. So provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Smorcio Radio Puglia e se ferma lo latte. Appiccio e scende, smorcio e se ferma, appiccio e scende, smorcio e se ferma.
4: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.

0: Attento, dai, mettiamo un po' di crema.
1: Io
0: non so se gli piace oppure lo fa per dovere.
1: Io? Stai parlando di me, ero senza cuffie.
0: Parlavo di mia moglie.
1: Ah, tua moglie.
0: Se mi vuoi cremare anche tu, c'ho la... quella al
1: ti 50%. Metto nel forno?
0: Al 50%.
1: Bisogna allora utilizzare solo quella al
0: 50%. Sì?
1: È no, la crema, esatto, perché se ti bruci...
0: No, a me pure al 90% va bene. No.

0: Ste. Radio Puglia.
1: Raffaella, dove sei? Rispondi.
2: Il grande amore.
3: Benvenuto in Lancia Mobile. La sua chiamata è stata trasferita al servizio automatizzato di Lancia Mobile.
1: Mac 1 la chiama Mac 2. Vieni avanti.
4: Che faccio, maresciallo? Vengo lì o vado là? Fai il passo e più.
0: Radio Puglia.

0: Buongiorno Domenico, lo sapevi che noi ti dovevamo chiamare? Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno.
1: Auguri!
2: Grazie.
1: Un po' più di entusiasmo, dai, lasciatelo dire.
0: Non più allegro a lei, Domenico.
1: La vita, la dobbiamo
0: fare. Tua moglie ti vuole fare gli auguri in diretta su Radio Puglia. Ha detto non dire come mi chiamo perché altrimenti i colleghi poi gli rompono le scatole. È vero, sto fatto?
1: E sarà vero, dai. Domenico, tu sei al lavoro? Ti abbiamo... Dicevo, sei al lavoro?
2: Stavo in ufficio, ecco perché... Ed è già tanto entusiasta, poi sono uscito dall'ufficio.
1: Ah, e allora mo ti deve venire l'entusiasmo.
0: Che compagnia di telefono, cambiala, io ne costo 5 euro al mese. Mamma me.
1: Devo fare la traduzione oppure l'hai capito? Purtroppo si sente male.
0: Si sente a trattini, si sente.
1: Va bene.
2: In macchina adesso sto. Sì.
0: Ah sì, è la macchina loro che non funziona, non è il telefono. va bene, allora ti facciamo tanti auguri di buon compleanno.
2: Vi ringrazio, molto gentile.
0: Ha detto che quando viene a casa ti ritiri e avrai l'orzo.
1: No, ha detto che devi avere quello e l'altro, così ha detto.
2: Sì.
1: Auguri Domenico.
2: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: Certo che di questi tempi, anche se uno festeggia il compleanno, non sappiamo il perché, ma tutti vanno arrabbiati.
1: Chissà perché,
0: quando vai a casa, caro Domenico, tua moglie ti ha preparato la torta al fico.
1: Ma dico io, tutte tu le sai queste. Passa la ricetta che la diamo ai nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: mai sentita la torta al fico?
0: Allora, si può fare in due modi. In particolar modo la migliore, la più gettonata, è la torta al fico, alla fica, insomma, non so come volete interpretarla, secca.
1: Cioè, è tipo una crostata, si
0: però io non la consiglierei la fica secca, perché insomma, poi altrimenti useremo il Vagisil sulla torta. Si usa questo prodotto che non è una maionese, è una specie di crema, il Vagisil, per rallentare la morbidezza della torta ai fichi. Va bene, allora che dirvi, salutiamo Rosaria di Bari che è sempre su TikTok, ultimamente è diventata una TikToker, e salutiamo tutte le sue amiche, salutiamo Franca, zia Tonia, salutiamo Milly, salutiamo la amiche del cuore che lei ha.
1: Dobbiamo fare anche degli auguri.
0: Sì.
1: Auguri alla grande, bellissima Giusy per il suo compleanno. Gli auguri arrivano dal suo dolcissimo fidanzato Cesar, che l'altra sera è venuto a trovarci all'impalata. Abbiamo avuto modo di conoscerci.
0: Cesar è francese?
1: No, non credo sia francese.
0: Non
1: Cesar, fammi sapere, Cesar, ricordami la sua provenienza.
0: Se tu.
1: Lui è un nostro affezionatissimo francese. Ascoltatore Maurizio, ci ascolta sempre.
0: Sapere,
1: quindi un bacione a Cesar e a tutti quelli che come lui ascoltano tutti i giorni. Buongiorno anche a Nicola che ci ha scritto da Modugno, e devo salutare poi la nostra amica Tina che mi ha scritto: Maurizio è il solito, e questo vuol dire tutto. Sono pienamente d'accordo con te, mia cara.
0: Salutiamo anche Ciccio de Vetont e Michele di
1: Palombaio. Dove si trova esattamente?
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Buongiorno da Radio Puglia, voglio salutare tutte le donne dell'azienda Caputo, in particolare Antonella.
7: Maurizio, ciao, sono Angela. Gli puoi chiedere a Lorenzo la casella se gliel'hanno messa ieri sera la pomata?
8: Buongiorno Maurizio, sono Vincenzo da Fasano. Gentilmente mi potresti far ascoltare il disco degli Squallor, U Tiempo Se Ne Va?
9: Maurizio, sono Angelo, chiamo da Bari. Volevo fare una dedica per la mia figlia che si è sposata. Ti auguro tutto il bene del mondo e per avere subito 4-5 figli. Dottor Maurizio!

0: Puglia. Maurizio, per favore, mi saluti il mio amico Capacchione che sta andando verso Lecce. Buone ferie, Capacchione.
1: Buongiorno Radio Puglia, mia sorella mi chiede di mettere White Girl Wasted. Grazie.

0: al presto e subito. Quella era l'impresa di pulizia.
1: È vero, così sì. Si chiamava presto sì. E subito. Dove sta che chiamo io, per favore?
0: Chiamate, se chiamate! Hai mandato la 10 euro?
1: No, no, non è arrivata nessuna 10 euro.
0: Allora, per fare gli auguri di buon compleanno,
1: sì,
0: bisogna fare la richiesta. Noi vi inviamo l'IBAN.
1: Sì.
0: Mandate il bonifico, ci fate vedere la ricevuta.
1: Sì, ma 10 euro a testa, giusto Maurizio? 10 a te, 10 a me.
0: Facciamo gli auguri. Dici a che? Ma come si chiama?
1: No, è un maschietto, si chiama Leonardo.
0: Leonardo, la 10 euro, lo vuoi mandare?

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo

0: neweasyfarma.com.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.

0: Allora, diciamo al nostro amico Leonardo che Sebastiano il telefono ce l'ha inibito, quindi non può rispondere al nostro numero di telefono.
1: Vabbè, intanto
0: facciamo gli auguri per radio.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Questi auguri, caro Sebastiano.
0: Due sono le cose: o il numero è sbagliato, esatto, oppure il numero è inibito. Facciamo gli auguri per radio a questo ragazzo che si chiama
1: Sebastiano.
0: Bastiano.
1: Questi auguri arrivano dalla ditta DPNI.
0: Auguri Bastiano!
1: Ciao!
2: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

0: Segreteria telefonica di 339-1230660. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Buongiorno Bastiano, alla 5 volte che ti chiamiamo. Tanti auguri da tutti quelli della DPN. Sulle mani

0: 100 cover
1: passano. Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una dedica per il mio papà. Buon lavoro e comunque grazie mille per tutti i sacrifici che fai. Ti voglio bene papà.
2: Che fastidio, amico dell'amico senza il dito. Che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una dedica per il mio papà. Buon lavoro e comunque grazie mille per tutti i sacrifici che fai. Ti voglio bene papà.
3: Teresa, domani è il tuo grande giorno, ti sposi.
4: Siete fantastici.

0: Stiamo cercando di metterci in contatto con una festeggiata che si chiama Filomena.
1: Ma non risponderà.
0: Ciao Filomena, buongiorno,
1: sei
0: benvenuta.
1: Sei in diretta su Radio Puglia, non chiudere perché dobbiamo farti gli auguri. Filomena.
2: Dobbiamo farti gli auguri da parte dei tuoi figli. Sei in diretta sulla radio. Filomena, tanti auguri dai tuoi figli.
3: Sì, grazie, grazie.
0: Teresa, Gina, Angela, Anna e Mary.
3: Ah, va bene, grazie, grazie.
1: Pure questo è molto
0: ciao
1: grazie,
0: Filomena, un bacione.
1: Filomena, grazie, Filomena, grazie. Quanti anni sì sono oggi, Filomena?
3: Va bene.
1: 80?
0: Compie 80 anni, esatto.
3: Va bene.
0: Un bacione, ciao
3: bene, grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Dico io, ma perché disturbate le persone che stanno già dall'aldilà quasi?
0: No, Maurizio, ma che cosa brutta.
1: Volevo dire che stava dall'aldilà, stava,
0: stava
1: na-
0: camera,
1: nella cucina.
0: Stava cucinando la signora.
1: Stava nell'altra camera, sta preparando.
0: Va bene, in
1: e
0: qualche modo ci ha sentito.
1: Io già mi sento una palla, fra poco appena mi sento due palle. Vuol dire che sono andato dall'altra stanza.
0: Nell'altra stanza con Rosita.
1: Sì.
0: Vabbè.
4: Radio Puglia.

0: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Grazie.
1: Chi era questo?
2: Abbiamo provato a chiamare zia Cecilia, per farle gli auguri.
1: Zia Cecilia è al mare, quindi non può rispondervi. Chi gli fa gli auguri a
2: Domenico
1: zia Cecilia?
2: Domenico di Monopoli e sua moglie.
1: Ci dispiace.
2: Auguri a zia Cecilia.
1: Lei vede il nostro numero, se vuole ci richiama.

0: Mariangela. Ciao Maurizio, sono Rossella da Rutigliano. Gli faccio tanti auguri a mio genero Vito, che è il suo compleanno.
1: Auguri.
0: Un abbraccio a tutti.
2: Auguri,
0: ti aspetto,
2: Vito.
0: Mariangela.
2: Ciao Rossella.
1: Rosangela. Rosangela. Rosangela.
3: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: darvi la ricetta del giorno, ma purtroppo Sor Rosangela è stata spodestata dalla cucina del convento.
1: Bravo.
0: Adesso c'è...
1: Mi hanno spostato di stanza.
0: Suor Benedetta, la inviteremo qui in radio.
1: A dire le ricette.
0: Sì, le ricette. Oppure inviteremo Patti Bravo, cioè alias Patti Bravo, che sarebbe Giusy la Gioia, che lei vuol venire qui in diretta a fare un quarto d'ora di una sua rubrica.
1: Ah, che rubrica?
0: Sì.
1: Interessante.
0: Quando sarà un sabato di questi l'avremo come ospite.
1: E che, di che rubrica si occuperà?
0: Giusy la Gioia.
1: Giusy la Gioia, di che cosa si occuperà?
0: La gioia, sì.
1: Della gioia, parleremo della gioia.
0: Parlerà qualche cosa, boh.
1: Qualcosa,
0: ma vediamo se risponde qualcuno al telefono.
1: Va bene. Stiamo provando a metterci in contatto con Teresa. Chi?
0: Devetondi?
1: Teresa? No, non lo so, non me l'ha specificato, non mi è stato specificato, no.
0: Abbiamo perso i vitontini, quanti
1: esatto.
0: Ascoltatori di Vitonto c'erano?
1: Devo fare...
0: Sono andati tutti all'estero.
1: Devo fare un saluto a Giuseppe Gargano dal suo amico Pietro, anche un saluto per Angelo di Adelfia dalla squadra Galeazzo. E poi c'è Daniela di Noi Capita.
0: Senti.
2: 3, 4, 8... 5
0: Ambo
2: 4
0: Terno
2: 9
0: Quaterno
2: 0
0: Cinquina
2: 5
0: Tombola
2: 4 0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
0: Lancia il messaggio.
1: Auguri Teresa da parte dei tuoi cognati Virginia e Francesco e da tutti noi di Radio Puglia.
0: Dovete sapere, cari cognati, che se non vi è invitata a mangiare o al ristorante
1: vuol dire
0: a
1: che
0: casa,
1: non ha cucinato.
0: Vuol dire che non è qui.
1: No,
0: viaggio.
1: Ma magari uno vuol dire dice, non ha voglia.
0: Si sta godendo il
1: per
0: suo
1: esempio
0: compleanno.
1: Io in questo periodo, Maurizio,
0: in
1: non ho voglia di cucinare.
0: Sta facendo l'amore con suo marito.
1: Maurizio!
0: Fa favore! Non gli rompete più le scatole!
1: Fa, mamma.
0: Chi salutiamo ancora?
1: Basta, non voglio salutare più nessuno. Daniela di Noi Cattaro, che fa una dedica per il suo fidanzato Luigi. Questa dedica è Ti amo alla follia. Ma che bello, che
0: la
1: bello
0: ricetta,
1: l'amore.
0: La ricetta
1: io
0: di
1: invece
0: oggi.
1: Farò una rubrica sull'amore.
0: Sì,
1: dove non sei
0: ricetta,
1: invitato tu.
0: No, la ricetta di oggi è pasta e calecchie. Tra
1: che
0: poco
1: sono
0: ve
1: le
0: la
1: calecchie.
0: Dirà in diretta Sissi da Putignano.
1: Vai Sissi.
0: Sissi, mandaci la ricetta
1: io
0: di
1: invito...
0: pasta e calecchie.
1: Esatto, Sissi a mandarci una ricetta. Dai Sissi, vai.

0: Sì, ti invio questo audio dal cesso solo per augurare una buona giornata produttiva.
1: Si può dire auguri dallo staff e da tutto il Colibrì.
2: Ciao, buongiorno, avrei una richiesta da farvi. Se per caso è possibile, oggi è il compleanno di Ketty da Fasano, se è possibile fargli gli auguri. Se per caso puoi dire buon compleanno a Ketty da Fasano da parte del Colibrì. Colibrì, grazie mille.
3: Buon compleanno a
2: Si può dire auguri
3: Ketty!
2: dallo staff e da tutto il Colibrì.
3: Da tutto il Colibrì, l'ho detto, io sono Maurizio.

0: Ciao, buongiorno, avrei una richiesta da farvi, se per caso è possibile, oggi è il compleanno di Ketty da Fasano, se è possibile fargli gli auguri, se per caso puoi dire buon compleanno a Ketty da Fasano da parte del Colibri, Colibri, grazie mille.
1: Buongiorno Radio Puglia, noi invece delle calecchie mangiamo i ralli ripieni, sono buonissimi.
2: Io invece ho acquistato i testicoli di bue, arrosto oggi.

0: Vi vorrei salutare mia madre Nunzia e mia zia Maria. E qui c'è il mio collega Giovanni, numero uno. Stiamo tirando le foglie. Una
1: buono, buone anche quelli, ma quelli devi fare fritti, Maurizio, fritti.
2: Radio Puglia, oggi mi forza l'abbraccio, du Guggen. Sai cosa sono? Poi ve lo spiego.

0: come, come.
1: E adesso io e Rosangela ci siamo messi cera al sole.
2: In che significa? Ho capito.
1: A cera al sole.
2: Ah, ecco, sì, sì.
1: Tu sei ma cos'hai?
2: È vero,
1: poi diciamo a me ora non mettiamo cera al sole.
2: Saluto la squadra El Pombo da parte di Luca e poi Angela del Belgio che mi ha invitato a pranzo. Dottor Angela, se non vuoi cucinare,
1: ciao,
2: vieni da me, Angela, cucino pasta e fagiolini.
1: Ma ciao Angela.
2: A proposito, Angela della squadra di bagno. Tutto
1: è sparito,
2: bene?
1: Sta in ferie, se n'è scappata
2: sai
1: col marito. Oppure con un altro uomo. Scusa, che sempre
2: se
1: che
2: deve scappare, va con un altro, mica va col marito, quello c'è la casa, perdonami.
1: E allora Angela, goodbye stranger. Questi sono i Super Tramp.

0: una bellissima donna che ci ascolta sempre, si chiama Vita. Poi salutiamo la neo infermiera del reparto dialisi di Putignano, una nuova infermiera, si chiama Terry Romanazzi. Salutiamo anche la bellissima Daniela e suo marito che l'accompagna col cartongesso.
1: Devo fare una lamentela, tutte le tue infermiere sono bellissime, a me mi chiami suora, ma dico io
0: perché la suora è sempre la suora. Mi ricorda tanto una suora all'ospedale militare.
1: Guarda, ti stai arrampicando gli specchi.
0: L'uovo sbattuto con il caffè.
1: Te lo preparo pure
0: e
1: io
0: con il marsala.
1: L'uovo sbattuto qui.
0: Vedi, ciao Vita da Putignano e ciao Vita da Conversano, questo è per te.
2: Radio Puglia.

0: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: Maurizio, mi saluti mia madre e Gelori.
1: Pomeriggio on Air, il programma pomeridiano di Radio Puglia in diretta. Juke theme, curiosità, quiz e novità musicali. Pomeriggio on Air, la tua distrazione creativa. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
2: Salve, sono il capitano Frangi, zing. Oh. Direttamente da Marte con la nostra astronave siamo sempre sintonizzati su Radio Puglia. Mi raccomando, quando mangiate le fave novelle, fate diventare le vostre donne sempre più belle. Ma con il pisello è sempre più bello.
3: Radio Puglia.
2: Divertiamoci insieme, siamo sempre in diretta dal convento di Cristo Re.
4: Non è vero, siamo in diretta da Radio Puglia.
2: Collegati con Radio Puglia. Fra Maurizio e Suor Rosangela per voi.
3: Radio Puglia.
5: Si vola.
3: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Siete veramente una massa di rumata che la resta. Avvio a chiamarvi rumata, avvio, io non penso per la scarica che stia con persone, veramente.
1: Radio Pooh.

0: Vi faccio passare i guai!
1: Radio Puglia.
2: Noi abbiamo l'amnistia.
3: Signora, passa da
2: abbiamo
3: qua,
2: l'amnistia,
3: che vengo con te, signora. No. Passa qua, che vengo con te, carabinieri. Senti, dobbiamo ringraziare Lino, che ci ha invitato.
2: I polpi li devi portare qua.
3: No.
2: Che ci venite a casa.
3: No, Lino, veniamo.
2: Vieni a casa, le porte sono sempre aperte.
3: E poi non ti dà l'indirizzo. Però Lino, se veniamo insieme io e Maurizio, Maurizio lo mettiamo a friggere i polpi.
2: No,
3: va bene.
2: Deve venire qua. Quando hai i polpi li porti qua.
3: Va bene, vieni
2: qua
3: tu.
2: Abbiamo la mensa,
3: Lino.
2: Abbiamo la cucina.
3: Sì,
2: c'è Rosita
3: sì,
2: che sa friggere bene.
3: Anche Maurizio sa friggere i polpi.
2: Con l'olio sintetico che fa 30.000 chilometri.
3: Ma che olio è l'olio sintetico?
1: Radio Puglia.
0: Sentite, io ora vado ai carabinieri e vi faccio fare una brutta fine. Vi faccio passare i guai!
4: Ma tipo che stasera faccio qualcosa.

0: donzella.
1: Quale donzella?
0: Che
1: quale
0: chiamando?
1: Delle tante?
0: È occupata,
1: ah,
0: la donzella.
1: Stiamo chiamando una ragazza, Nada, sì, che compie 18 anni.
0: Sì, ma è occupata, quello sta al mare, quello sta festeggiando. Ma
1: vabbè,
0: che cosa volete chiamare? Le
1: eccola,
0: ragazze che si
1: eccola,
0: divertono.
1: Ma Nada,
0: sì, sta nell'acqua quella.
1: Ah no,
0: come
1: Dana,
0: si
1: Dana,
0: si
1: perdonami, Dana, Dana.
0: Dana Namana, noi. Dana, buongiorno.
2: Pronto,
0: buongiorno.
1: Ciao,
0: Dana,
1: Dana,
0: con chi parli? Sei in diretta su Radio Puglia, è un onore non chiudere il telefono perché ti dobbiamo fare gli auguri da parte delle tue cugine.
1: No, gli auguri sono da parte di Nicola, Eleonora e dalla piccola Sofia.
0: Grazie.
1: Sì, è la cugina,
0: grazie.
1: Hai ragione.
0: Che succede? Oggi
1: stavi dormendo, tesoro.
2: No, no, ero sveglia.
1: Emozionata,
0: così
1: Dana.
0: Triste.
1: No, è emozionata, Maurizio.
0: Attenzione,
1: fidati,
0: attenzione, perché papà e mamma.
1: Dico bene?
2: Sì, emozionata.
1: Hai visto?
0: Papà
1: emozionata.
0: E mamma, papà e mamma ti fanno gli auguri anche noi. E attenzione, perché stasera avrai non 100 verde, ma 200 verdoni.
1: Senti, ma stasera li festeggiamo questi 18 anni oppure sono rimandati?
2: Già fatto ieri, già fatto ieri.
1: Ah, perché
2: sera,
1: ora si usa lo stacco, vero?
0: Ecco perché è stanca.
1: E il mio figlio li ha appena fatti 18 anni, quindi so come funziona. Vedi, io sono molto aggiornata. Quindi hai fatto lo stappo, però poi niente, è finito lì, giusto? Nel senso che
2: No, ho fatto la festa e poi a mezzanotte abbiamo stappato.
1: Ah, ecco, hai fatto la festa. Brava, brava. Allora, cara, tanti auguri, ti ripeto.
2: Grazie.
1: Dai tuoi cugini, ma soprattutto da tutti noi di Radio Puglia.
0: Ma a che ora ti sei alzata stamattina?
1: Penso ora.
2: Alle 10.
1: Ah, alle 10, hai visto.
0: E queste persone che ti hanno fatto gli auguri erano ieri sera alla festa?
2: Certo.
0: Allora sono veramente per rompiscato.
1: Maurizio!
0: Ma veramente? Ma dico io, noi ci abbiamo tante telefonate da fare.
1: Ascoltami,
0: avete fatto ieri
1: tesoro
0: sera gli auguri, mo stamattina rompite le scatole a me
1: sì,
0: per
1: vabbè, era per sottolineare la gioia,
0: come
1: capito?
0: Come si chiamano queste
1: allora,
0: persone?
1: Allora, chi ci ha scritto? Sì, ci ha scritto Nicola.
0: Nicola.
1: È il tuo cugino, Nicola?
2: Sì, sì.
1: Okay.
0: Nicola?
1: Eleonora e la piccola Sofia. Sì, Nicola. Capisci me, capito?
0: Mi capisci a me, va bene.
1: A me mi capisci, ecco. Va bene, tesoro. Tanti
0: senti,
1: auguri.
0: Scusa, grazie, ma di dove sei?
1: Modugno. Io
2: di Palo.
1: Palo del Colle.
2: Io di Palo.
0: E
2: sì,
0: i cugini tuoi di Palombaio sono?
2: No, i cugini di Modugno.
0: Modugno. Va bene, ciao, buona giornata, auguri.
1: Un bacione, ciao,
0: ciao
1: tesoro, ciao ciao.
3: Radio Puglia.
0: Okay, ma non ci avevano da rompere le scatole da nessuna parte. No, telefono già che come ieri sera per festeggiare. Ma c'è da avere dei votanti. Non si deve parlare del col. Tu sei deve tonte. Voglio, non si deve tonte. Tu sei deve tonte. B tonto, due volte tonto. C'è da avere. Ma vince più o mio. Ho posto sta a Badogna. Fatti nome, ora va a Palis, Santo Spirito, chi ti ho dovuto, a Duccia, Palis, di una giovanazza.
3: Radio Puglia.
0: Sono il cugino, gli volevo fare gli auguri. Ieri sera ce l'ha fatta. Vabbè, dai, ti perdoniamo, dai.
1: Sei perdonato.
0: Nicola, ti perdoniamo.
1: Io ho mal di pancia.
0: Ti aspetta la cattedrale del.
1: Io voglio sapere, dobbiamo andare a friggere i polpi, che lì non sta aspettando.
0: Va bene, saluto suor Gian, che devi sapere che Gian di Bitonto,
1: sì,
0: anzi di Baton, c'ha un'altarina a casa, la Madonna, tutto. Si riuniscono una volta alla settimana e dicono il rosario. Tu lo dici mai il rosario a Cristo Re?
1: No, purtroppo no.
0: Il Pater Nostro ce l'hai?
1: Ce l'ho.
0: Oggi li mangio i paternosti. Terry Romanazzi, dove sei? Se trovate Terry Romanazzi davanti, salutatela per noi. Manda un bacione a Putignano. Mandala lì, no a Firenze.
3: Radio Puglia,

0: sta marcando male.
1: Osservare. È un reato?
2: Si vola.
3: Radio Puglia.
1: Scusi, Radio Puglia, chi la canta questa canzone? Mi fai sapere?
3: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia.
4: Categoria C. Musica del C.
5: Del cuore, musica del cuore.
4: Sì, pensavo del cuore.
5: Giusto, del cuore, del Maurizio, del cuore, del
4: a
5: cuore.
4: A casa ormai siamo diventati dei cani, non ci parliamo più, ringhiamo soltanto.
5: È vero?
4: Io faccio boom, boom, mia moglie. E poi faccio di nuovo, bow, bow, e lì sai che fa?
5: Che fa?
4: Mette la coda tra le gambe e mi lascia lì come un cane.
5: Eh sì, quella dice lascialo parlare, lascialo dire.
4: Bow bow. Però lei deve dirmi grazie. Stamattina ho preso il rasaerba, ci ho messo una mezz'oretta, l'ho rasata tutta. Ha risparmiato 20 euro all'estetista. Oltre che a cuda estetista, stava tonda.

0: canzone di Palombaio. Ecco, dove si trasforma una nuova razza di uccelli.
1: Sì.
0: Il ciolone.
2: Radio Puglia.
0: Non sto scherzando, esiste.
1: No, no,
0: veramente.
1: Ma io ti credo.
0: Andate su internet, esiste il ciolo? Andate a vedere.
1: Andate
0: non,
1: a vedere.
0: Non dico parolacce, queste sono
1: cose
0: vere.
1: No.
0: Ecco. Festeggiamo questa nuova nascita.
2: Radio Puglia.
0: Saluto Ciccio che lavora all'operatore ecologico Abton, precisamente nella zona di Palombaio. Ciao Ciccio, attenzione all'umido, ancora ti butti dentro pure tu.

0: Che se suoni oggi di turno c'è padre Rafael, Suor Benedetta è andata al mare a sciacquarsi.
1: Ma ogni tanto bisogna farle andare al mare, poverine, se fa
0: con vento. Con l'acqua santa si fa il bidet.
1: Ma che dici, Maurizio, mamma mia.
0: Perché?
1: Maurizio,
0: prima la fa benedire l'acqua da padre Rafael e poi la mette nel bidet e si sciacqua. Almeno so, dai.
1: No, stavo pensando
0: del pesce di San Pietro.
1: Stavo pensando, Maurizio, a quando ballavo questa canzone.
0: Eri giovane.

0: una canzone bellissima, lenta, della Casey and Sunshine Band. Prego,
1: buongiorno, mi è arrivato questo messaggio da parte di Vito che dice così: voglio salutare Michele, Fabrizio e Pietro Formichella che stanno pittando forte. Vabbè, questo è il periodo, ragazzi. Allora salutiamo questi giovincelli che si stanno dando alla pittura e tutti quelli che come loro si stanno occupando delle manovalanze varie, magari tutti i tubisti, tutti gli elettricisti, è vero Maurizio?
0: Tutti
1: che magari
0: i
1: falegnami, tutti quelli che sono al lavoro e stanno ascoltando Radio Puglia.
0: Però io sono sempre curioso.
1: De che? Che vuoi sapere ora?
0: Un falegname che rimane.
1: Silenzio!
0: Vedovo.
1: Basta! Io lo devo.
0: Per risparmiare,
1: scusatemi,
0: l'elettricità può andare anche a mano.
1: Regia, posso gestire io il microfono qui? Sì. L'apertura del microfono di Maurizio Di
0: Bari? Ragazzi!
1: Me lo fate fare?

0: Invece a me piace tantissimo questa versione. Please don't go, non andare via. Non andare via, questa la metto tutte le sere in camera da letto a mia moglie, sperando che non mi lasci da solo allo scuro.
1: Devo fare anche un saluto a, che arriva da Wuppertal. Aspetta che non c'è scritto il nome, credo sia Antonio.
0: Sì.
1: Antonio, esatto, dice vi stiamo ascoltando.
0: Yeah,
2: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Dobbiamo salutare la nostra amica Terry Romanazzi che ci ha scritto. È scritto un messaggio bellissimo. Ieri ho finalmente dato un volto ad una risata che mi ha accompagnata da sempre. Lei è l'infermiera di cui parlavi prima, giusto Maurizio?
1: Papà,
0: ho detto bene?
1: Papà, la mattonella l'ha persa o ce l'ha ancora?
0: Mamma, che c'è?

0: devo anche salutare tutto lo staff del bar Mocador da Marcella. Un bacione a tutti voi e un saluto a Francesco della braceria del Borgo di Adelphia da parte di suo cognato.
1: Arre, a pubblicità con. Allora, dovete pagare, mandate un chilo di salsiccia almeno.
0: Ah, buona, hai visto? A quest'ora ci sta proprio bene. Ilia, già arrostita, ovviamente.
2: Il servizio di segreteria telefonica del numero 3667.
0: Sai qual è il problema, Mori? Che da Adelphia arriva fredda.
2: Cruda,
0: poi ce la cuociamo noi.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Allora, caro Domenico, tua moglie, non sappiamo dove sia, sono un po' preoccupato.
0: È al supermercato, sta facendo la spesa a quest'ora.
3: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
4: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
5: Giagliamo!
6: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 1 agosto alle 21, Francesco Renga in concerto. Biglietti su Ticket One.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
5: Giagliamo!

0: Attenzione, perché questo è un messaggio promozionale. Chissà quanta gente riceve durante il giorno telefonate dai call center. Adesso ti chiama uno, poi ti chiama un altro, poi ti propongono telefonia, luce, gas a un buon prezzo, ma poi ai conti non ci troviamo mai. E allora vi do un consiglio: se volete veramente risparmiare, scegliendo la compagnia migliore, quella che più vi dà soddisfazione nella qualità e nel prezzo, parlate a quattro occhi con chi vi dà consulenza gratuitamente, e con tanta tanta fiducia. Stiamo parlando di Angel Cell, la telefonia, la luce, il gas e tanto altro ancora, oltre a tanti apparecchi telefonici che potete trovare in una vasta scelta, e anche, se volete, computer, consulenza computeristica, insomma di tutto e di più. Andate da Angel Cell a Castellana, Conversano e Monopoli e chiedete di Tina! No, ma non solo di Tina, c'è la nostra Pippi Calzelunghe che vi aspetta. A parte gli scherzi, rivolgetevi direttamente a queste persone, vi daranno consulenza e sceglierete voi la compagnia migliore e quello che più vi volete spendere, e potrete cambiare quando volete. Angel Cell, questo ed altro a Castellana, Conversano, Monopoli, telefonia, luce e gas.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in queste ore tra Puglia e Basilicata, fenomeni che poi in serata andranno ad interessare la Puglia e poi nella notte anche la Basilicata. Temperature massime intorno ai 30-33 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione. Poi nella giornata di domani qualche residuo rovescio nelle primissime ore del giorno, progressivo miglioramento atteso dalle ore pomeridiane. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Tu lo nomi di sempre, ma lui è occupato, padre Rafael. Vuoi sapere perché? Perché si sta occupando di preparare la festa. Questo weekend siamo in festa alla Contrada Sicarico, nella nostra parrocchia.
0: Sulla strada Castellana Monopoli o Monopoli,
3: esatto,
0: Castellana.
3: Esatto, tra l'altro
0: ho trovato questa
3: volevo
0: contrada.
3: Avvisare che c'è la possibilità di parcheggiare, perché insomma sono stati adibiti degli spazi proprio per il parcheggio.
0: Quindi quando arrivate cercate la P oppure la qualcuno
3: di,
0: che vi mandi al
3: parcheggio. Esatto, io ci tengo a ribadire che ci saranno tante cose buone da mangiare sia sabato che domenica. Avremo la sagra del panzerotto, della fritella farcita, c'è la possibilità di mangiare il panino con la braciola, col sugo buonissimo Maurizio, oppure il panino con la porchetta, per cui ce n'è di tutti i gusti. E sabato sera vi aspettano dalle 20:30 a 21 circa in concerto i Cipurrid.
1: Radio Puglia.

0: Non risponde Tina. Siamo sempre in diretta questa, eh?
1: Radio Puglia.
0: Siamo sempre in diretta, siamo quasi sul finale.
2: Io sono un po' preoccupata, Maurizio,
0: questa è Radio Puglia.
2: Questo è Spazio Mattina in compagnia di Maurizio Di Bari e Rosangela.
0: Terry, dove sei, Terry?
1: Radio Puglia.
0: Papà ha ritrovato la mattonella.

0: La Castellana Conversano e Monopoli su telefonia, luce e gas. Andateci. Ciao Tina.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: pensa, Los Angeles si è fermata tutto il traffico, basta che arrivano a mezzogiorno, tutti vanno a mangiare e tutti non ci pensano più, pensano solo a inforcare dentro la gola tutto quello che è possibile mangiare e masticare.
1: Allora, mio avviso è diverso, sono tutti occupati magari insomma fra le corsie dei supermercati oppure per l'appunto ai fornelli, per cui si ha difficoltà anche a scrivere un messaggio.
0: Ma stiamo cercando di raggiungere Grazia, ma Grazia, grazie di Dio, proprio niente da fare.
1: È occupata domenica. Anche lei,
0: mi
1: Grazia.
0: Sto preoccupando domenica. Buongiorno,
1: ciao, chi sei?
0: Sei in diretta su Radio Puglia. Oggi, ma che il compleanno è di tua moglie o il tuo?
2: È mio compleanno.
0: Ah, è il tuo!
1: Tanti auguri!
0: Sono 5 volte che ti abbiamo chiamato per farti gli auguri da parte di tua moglie. Tua moglie Grazia.
2: Sì, sì.
1: Ma lui come si chiama il festeggiato?
0: Domenico.
1: Domenico, tanti auguri.
0: Grazia ti cercava, ha insistito, trovatelo. Dove sta? Cuda, Dosin Shield.
1: Tu capito? Dove stavi, Domenico? Dove sei?
2: Sto andando... A Biton sto andando io.
0: Avaton! Mamma mia! Stamattina ce l'abbiamo con i Vitontini, lo sai?
2: Perché?
0: Perché? Perché non si facevano sentire.
1: Perché lui ogni tanto prende di mira qualcuno.
0: Io ne scelto tutto omeor. Tutto omeor se non scelto. Va bene, a parte gli scherzi. Sì, è come se dice a Palombaio sto adesso.
2: Io dicevo dove tonde.
0: Vabbè. Allora, buona giornata e tanti auguri Domenico da tua
1: Ciao,
0: moglie.
1: Domenico.
0: Che ti ama tantissimo, ha detto.
2: Grazie,
0: ti ama
2: tanto.
0: Mokchar, muscive una cosa, dava un lursh.
1: Cosa
2: vuol dire? Una buona giornata.
0: Arretirte Domenico. No, io
2: credo mi sto rifinando.
0: Ciao Domenico. Ciao. Sì. Salute. Salutiamo e tu pizza che date.
3: Poi siamo tu io. Llévame al cielo.
1: C'è Antonio che scrive, dice: Maurizio, all'orario di mangiare si dimenticano anche come si chiamano, hai capito? E poi
0: ma
1: dice:
0: io pensavo di stare a chiamare Grazia, invece era Domenico, che era il marito di Grazia.
1: Grazie. Da San Michele, poi c'è Silvia che ci scrive: che ha preparato un'insalata di riso, cotolette, poi plum cake variegato al cacao.
0: Casa,
1: arriviamo Silvia!
0: Casa, arriviamo. Un momento che San Michele!

0: Buongiorno Florenza da Bari e vorrei fare tantissimi auguri alla mia collega Graziella che oggi compie 55 anni. Buongiorno Florenza da Bari e vorrei fare tantissimi auguri alla mia collega Graziella che oggi compie 55 anni.
1: Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangela, niente, stavo preparando due belle capocchie fritte insieme ai bitontini qui a casa ed è stato bellissimo da accarezzare e ora me li sto piano piano spolpando tutti. Ciao, insieme ai fagioli borlotti che buongiorno, io adoro, principessa. Buon appetito.

0: tanta roba!
1: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
1: Dai, fibra, cazzo, un po' di rap futuristico.
3: Radio Puglia.

0: Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Radio Pu.

toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Vendetta.

0: stare qui.
1: Stiamo ballando anche qui alla grande. Non dimenticate sabato e domenica a Sicarico.
0: Esatto, vi aspettiamo a Sicarico.
1: Ci carichiamo, ci carichiamoci tutti quanti.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Bambino, fammi vedere come
1: fa. Ma io sto facendo la talanda alla telecamera. Pochi fritte, sono bellissime. Se ci ho mai visto i pitoncini, guarda, è una cosa spettacolare. Bella, bella, mi sto divertendo tanto, tanto. Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangela, niente, stavo preparando due belle capocchie fritte insieme ai bitoncini qui a casa.

0: Ehi, sono forti Terra Rossi insieme a Radio Puglia, e vai, non mi mamo. Ehi, sono forti Terra Rossi insieme a Radio Puglia, e vai, non mi mamo.
1: Maurizio, ma cosa sta friggendo Sissi, Maurizio?
2: Sì, si sta friggendo le capocce dei cetrioli.
3: Buongiorno Mauri, immagino una trasmissione serale, tu e Sissi, cosa uscirebbe fuori?
2: Le capocce
3: uscirebbe? Porno.
4: Beh, devo condividere. Io devo salutare le tigrotte di Sapori di Casa. Grazie, ciao ragazze, un bacione a voi.

0: tanto, tanto.
1: Azza vicinza la cupera, non li basta.
0: Ma io sto facendo le gare della bella, le gare pochi fitte, sono bellissime. Ci sono mai di bitoncini, guardi.
2: C'è pure la cupera, vai Spillo! E la cupera quando tutto ti è piaciuta, acumamenta. Spillo! Ma vedi in dallo chiusa, vai Dominique, e ti che te tocca il mito da
3: Rosangela, Maurizio, alle 2 si mangia, eh? Vi aspetto.
2: Viene pure la cubera, vai Spillo! E la cubera quando tutto ti è piaciuta, acumamenta. Spillo! Ma vedi in dallo chiusa, vai Dominique, e ti che te tocca il mito da
4: Non possiamo piacere a tutti, perché se uno piace a tutti quando nasce il cioccolato. Cioccolato non sono nata.
5: Come rispondi alle critiche?
6: Ma non se ne va più nessuno.
7: E tu, questa è l'azione. No, più che altro dobbiamo raggiungere qui il nostro amico Lino.
8: Stendiamo. Aspetta, un velo pietoso su Lino.
7: Ci sono da friggere i polpi, Maurizio.
8: Caro
7: c'è da friggere
8: Lino,
7: oggi.
8: Ricordati che il re dei polpi sono io.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Vai, non ce l'abbiamo più.
1: La mia terra, io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra. Quando le
2: Mauri, metti la canzone che ci fa te, di Leo Di Lerchio, di Dicchia Massizzi.
3: Arcangelo, il naso si è bloccato, Arcangelo.

0: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: Buon appetito a tutti! Buon appetito a tutti! Oggi spaghetti al dente con tartufo pregiato, tartufo nero!
2: Buon Io voglio ricordare, Maurizio, che alle 15 arriva Pomeriggio Ner, oggi condotto da Rihanna, e alle 18 arriva Danny

0: basta, basta, basta! Basta, basta, basta!
1: No! No!
2: Credo che ci siano aspettative francamente esagerate.
3: Secondo me che va tutto in peggio, non si capisce niente.
4: Assolutamente nulla.
5: Ciò che uno desidera.
6: Ancora non ci credete.
7: Fanno

0: Mettete una canzone allegra che ci
1: Mubaste, ci abbiamo fatto dovute altre.
2: Vergognatevi!
3: C'è qualche traviata sotto! C'è...

0: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti.
7: Radio Puglia News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
9: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
8: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
10: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
8: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.
11: Radio Puglia. Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in queste ore tra Puglia e Basilicata, fenomeni che poi in serata andranno ad interessare la Puglia e poi nella notte anche la Basilicata. Temperature massime intorno ai 30-33 gradi, ventilazione che a tratti soffierà sostenuta ma con moto ondoso in progressiva attenuazione. Poi nella giornata di domani qualche residuo rovescio nelle primissime ore del giorno. Progressivo miglioramento atteso dalle ore pomeridiane. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Where'd everybody go?
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 23 luglio 2026. 204esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Brigida.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vanna. Il nome ha origine latina. Il numero porta fortuna è l'8. Il colore è l'azzurro. E la pietra associata è l'ametista.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 luglio del 1985, negli Stati Uniti viene lanciato il nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. Testimonial del lancio sarà il maestro della pop art Andy Warhol. È del 2001 la scoperta della brevissima sequenza digitale animata You Are the One, creata da Andy Warhol con l'Amiga 1000, oggi visionabile solo durante mostre o eventi particolari.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 23 luglio ricordiamo Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Monica Lewinsky.
0: Le frasi del cinema.
1: La nostra vita non è nostra. Dal grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Dal film Cloud Atlas.
0: Proverbio del giorno.
2: Solo Dio genera. Gli uomini non fanno che educare. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto. Oggi è il 23 luglio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dell'oroscopo che parte dall'Ariete.
4: La difficoltà sarà nel saperla controllare per realizzare grandi cose. Una sgranchita in palestra può essere il rimedio più semplice per scaricare la tensione accumulata. Toro, il partner vi chiede più attenzioni, perciò fate caso anche alle piccole cose e ai dettagli. Le distrazioni non sono permesse a quanto pare. Non avete affatto voglia di stare a litigare, perciò concedete carta bianca al vostro interlocutore. Gemelli, con il sorriso sulle labbra riuscite a risparmiarvi un rimprovero per una dimenticanza, anche se era possibile evitarla. Un pizzico di altruismo non sarebbe male, perché in fin dei conti vi porterebbe soltanto dei benefici. Cancro, siete studenti? Avete studiato molto e questo dovete ammetterlo. Tuttavia, se non vi esponete ma nemmeno vi nascondete, potreste non dare nell'occhio. Le alleanze fanno sempre comodo anche quando meno ve lo aspettate, perciò stringetene il più possibile. Leone, dovete andare oltre le apparenze. In questo momento non siete intuitivi. Non è tutto oro quello che luccica, perciò muovetevi con molta cautela. Prendetevi il tempo necessario per una decisione importante. Vergine, non sprecate un piccolo colpo di fortuna. Un incontro che sembrava frutto del caso forse potrebbe non esserlo affatto. Occhi aperti dunque. Parlando di sentimenti, molte storie invece nascono a quanto pare del tutto inaspettatamente. Bilancia, avete le carte in regola per essere i prescelti. Ora però non dimenticate di spedire il vostro curriculum proprio nel momento più decisivo. Dopo la nebbia, l'atmosfera si dirada e sarete certi della strada da percorrere senza ombra di dubbio. Scorpione, il lavoro è tanto e nessuno sembra si sia accorto che avevate bisogno di una mano, ma in fondo la colpa è vostra. Perché non l'avete chiesta? Certe volte l'unica cosa che può davvero sbarrarvi la strada è semplicemente il vostro orgoglio. Sagittario, vi sentite abbastanza fortunati tanto da rischiare qualcosa in più, con gli occhi bene aperti però. Capeggiate senza timore il vostro team o almeno date il vostro prezioso contributo. Ce n'è bisogno. Capricorno, la serietà e il fatto che si può sempre contare su di voi sono certo punti a vostro personale favore, ma ogni tanto una battuta ci può stare. Invece di tentare in ogni modo soluzioni improbabili, date prova di concretezza. Acquario, i cambiamenti portati dalle stelle non costituiscono affatto un problema, perché grande è la vostra capacità di adattamento. In realtà potete essere ben certi di migliorare notevolmente se accettate subito una nuova mansione. Pesci, se la giornata lavorativa risulta interminabile, è perché probabilmente avete perso un po' di quell'entusiasmo che avevate in principio. Ritrovate la passione in tutto ciò che fate ogni giorno e non vi sentirete più annoiati o demotivati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
8: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
7: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
8: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
9: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in queste ore tra Puglia e Basilicata, fenomeni che poi in serata andranno ad interessare la Puglia e poi nella notte anche la Basilicata. Temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione. Poi nella giornata di domani qualche residuo rovescio nelle primissime ore del giorno. Progressivo miglioramento atteso dalle ore pomeridiane. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno!
7: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparchignazia.it.
8: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 23 luglio 2026. 204esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Brigida.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vanna. Il nome ha origine latina. Il numero porta fortuna è l'8. Il colore è l'azzurro. E la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 23 luglio del 1985, negli Stati Uniti viene lanciato il nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. Testimonial del lancio sarà il maestro della pop art Andy Warhol. È del 2001 la scoperta della brevissima sequenza digitale animata You Are the One, creata da Andy Warhol con l'Amiga 1000, oggi visionabile solo durante mostre o eventi particolari.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 23 luglio ricordiamo Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Monica Lewinsky.
1: Le frasi del cinema. La nostra vita non è nostra. Dal grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Dal film Cloud Atlas.
3: Proverbio del giorno.
2: Solo Dio genera. Gli uomini non fanno che educare. Proverbio africano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sarà per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Radio Puglia.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
8: Giallo!

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, festa in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegli.

0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: Il canto è prima di tutto sincerità. Se non provi quello che canti, non potrai mai commuovere nessuno. Oggi iniziamo con una frase di Enzo Caruso. E ovviamente non posso che cominciare con un omaggio al canto come espressione dell'anima. Ma c'è un motivo se oggi ho scelto questa come frase per parlare del canto, che parla del canto. Tra pochissimo vi dirò come mai oggi ho scelto proprio questa. Perché ho passato un'ora di grandi, grandi emozioni.

Abbiamo iniziato con questa coccola, con questa canzone molto rilassante, perché questa è l'ora del riposino, ma soprattutto perché ho scelto Lucio Dalla, perché ho scelto questo brano che è un vero e proprio omaggio al canto come espressione dell'anima. Perché oggi pomeriggio ho avuto la grande fortuna di partecipare ad una laurea al Conservatorio di Monopoli. Una mia amica si è laureata nel primo livello di canto e credetemi, io non so se qualcuno di voi ha mai assistito ad una laurea al conservatorio, ma è una vagonata di emozioni, ma davvero davvero davvero, perché non è una laurea qualunque, è proprio un concerto e le emozioni arrivano. Poi la mia amica canto lirico, quindi la lirica non a tutti piace, però credetemi, anch'io non sono un amante della lirica, ma ti prende, proprio ti entra nell'anima. Bellissimo, lei è stata meravigliosa e quindi oggi ho pensato di scegliere questa frase per voi. Cioè che se non senti quello che canti, non puoi trasmettere agli altri. E facendo anche teatro vale lo stesso anche per il teatro, ma anche qui in radio, perché se noi non sentiamo quello che viviamo, chiaramente non possiamo trasmetterlo agli altri. Dopo questa poesia di Lucio Dalla, iniziamo con un po' di ritmo questo pomeriggio nero insieme. Buon pomeriggio da Arianna!

abbiamo iniziato questo pomeriggio Nair in compagnia di Arianna. Io mando un bacio speciale a Giuliana da Palo del Colle. E vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi. Scriveteci, fateci sapere come va la vostra giornata, se volete fare degli auguri speciali a qualcuno o semplicemente mandare un messaggio ad una persona per voi importante. Al 333 166 5757.

0: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
1: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
0: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
1: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
2: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
10: E ancora buon pomeriggio da Arianna. Questo è Pomeriggio On Air e sarete in mia compagnia fino alle 18. Al 333 166 5757 potete mandare un messaggio speciale a qualcuno

e sono 80 candeline per uno dei primi artisti italiani che ha portato il rock nel nostro paese con uno stile unico e inconfondibile. E oggi facciamo tanti tanti auguri ad Edoardo Bennato per i suoi 80 anni.

80 anni, ma lui continua ancora ad essere una voce unica della musica italiana. Beh, sicuramente perché lui non ha mai avuto paura di andare controcorrente e le sue canzoni ancora oggi hanno qualcosa da dire e da raccontare. Per questo poi la sua musica è sempre così attuale. Ancora auguri ad Edoardo Bennato! E salutiamo Domenico da Monopoli.

0: The Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che

0: Buon pomeriggio Radio Puglia, saluto mio marito Gino che è a casa a pittare. Un bacio amore, grazie. Falla girare, falla girare, falla girare.
1: Lunedì e martedì, mentre eravate in mia compagnia, ci siamo lamentati tanto del caldo, non ce la facevamo più, eravamo stanchi di sudare, di essere appiccicosi e fastidiosi e nervosi. Oggi invece come state? Si sente il fresco dalle vostre parti? No, perché qui a Castellana c'è un bel venticello piacevole.

E Maria D'Annunzi ci scrive: finalmente si respira! Dopo giorni in cui sembrava di stare dentro un forno, stamattina uscire di casa è stato un piacere. Anche pochi gradi meno fanno la differenza. Effettivamente sì. Diciamo che abbiamo passato delle giornate belle e intense, ma ora si respira, chissà per quanti giorni, ma intanto ci godiamo questa bell'aria.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giagliamo!
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giagliamo!

Radio Puglia, sono Vita da Bari. Mi potete mettere un brano di Paolo Meneguzzi, che è da molto tempo che non si sente? Vi ringrazio, buon pomeriggio. Ciao, grazie, ciao. Mi sono dimenticato Radio Puglia. Qui a Bari c'è anche un bel venticello, sì, sta bene. Vi ringrazio, ciao.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

16 e 19 di questo giovedì 23 luglio. Questo è Pomeriggio Nair, io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18. O forse anche qualche minuto in più oggi pomeriggio. Come state? Come procede questo vento? Come vi sta facendo sentire? E soprattutto la cervicale. Vi ringrazio oppure no? Al 333 166 5757.

0: quante fan sono perdutamente innamorate di Achille Lauro. E salutiamo Anna da Conversano.
1: Buonasera Radio Puglia, sono Sandra. Mi puoi mettere la canzone di Alex Barone? Non mi ricordo qual è il titolo, però sono tutte belle. E anche qui a Modugno c'è venticello, però ci hanno detto che domenica si alzano di nuovo le temperature.
0: Ecco, figurati, okay, Sandra.
1: Ok, tesorucci, baci baci.
0: Tornerà, l'estate ancora nel pieno.

E passiamo da Alex Baroni al grande Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Occhio allo spiffero però, eh.

Beh, Gianni Morandi mi ha fatto venire voglia di regalarvi un bel jukebox. Perciò, tra 15 minuti, tenetevi pronti perché daremo il via a questo jukebox speciale di questo pomeriggio di giovedì 23 luglio insieme.

0: Vi abbiamo fatto ballare un po', ma restate sul pezzo, perché alle 16:45 arriva per voi un bel jukebox.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

E aggiorniamola un po' questa ranking song, la classifica dei brani più ascoltati su Radio Puglia, ovviamente richiesti da voi che ci ascoltate. E allora alle 16.45, tra 5 minuti, vi chiederò di richiederci i brani che vi piacciono di più, quelli delle ultime novità, le ultime uscite del 2026.

manca pochissimo, mancano 5 minuti abbondanti e subito dopo la pubblicità daremo il via al jukebox. Canzoni attuali, canzoni del momento. Quali sono quelle canzoni, quelle ultime uscite che vi fanno proprio ascoltare mentre siete a casa, in macchina, al lavoro, mentre fate la spesa, fate qualunque cosa durante la vostra giornata?

Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Adesso pubblicità e subito dopo diamo il via al jukebox. Canzoni attuali, canzoni del momento, quelle che vi piacciono di più e che ascoltereste in loop. Ovviamente al 333 166 5757.

0: su Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50

0: Hai un'idea musicale? Condividila su Radio Puglia al 333-166-5757.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Eh sì, è il momento del jukebox. Al 333-166-5757 potete scegliere il vostro brano del 2026, quindi le ultime uscite, preferito, e potrete ascoltarlo su Radio Puglia. Occhio, perché avete solo 10 minuti, eh?

Radio Puglia ha scelto per voi Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. E tu? Qual è la tua novità musicale preferita? Hai 10 minuti per poterla ascoltare su Radio Puglia al 333-166-5757. Un jukebox speciale per voi.

0: Ciao Arianna, sono Grazia, la mia e questa è Destino, e quella è la più bella di quest'anno.
1: Questo è il brano preferito di Grazia. Lei per il jukebox canzoni attuali ha scelto Notos con Destino. E tu? Qual è la tua novità musicale preferita? Hai solo altri 5 minuti per richiederla su Radio Puglia al 333 166 5757.

AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sera per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurri in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: La radio libera che ti rende protagonista.
9: Radio Puglia.
8: Radio Puglia. So,
10: buonasera Radio Puglia, ma è possibile sentire Gibridi? Non so come si chiama, però Gibridi. Grazie.
11: Agostino, spero di aver indovinato. GPTV dovrebbe essere Dichi. Eccola qua, arriva tutta per te.

0: E dopo il brano richiesto da Agostino, arriva il brano di Vita da Bari. E la ringrazio perché è davvero da un bel po' che non ascolto questa poesia.
1: C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.

Quanta emozione in questo brano, davvero. Serena ha fatto standing ovation a Sanremo con questa canzone ed è stata davvero, davvero meravigliosa. E adesso cambiamo completamente genere. Dopo la poesia di Serena Brancale, un bel po' di ritmo con Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, La testa gira.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Ciao Radio Puglia, potreste mettere la canzone White Girl Wasted?

0: ultimissimi brani di questo jukebox canzoni attuali e arriva la richiesta musicale di Luciana da Putignano, Kid Yugi con Eroina.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia.
2: Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Basilicata, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi. Instabile invece sul territorio pugliese, transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi con temporali localmente intensi sul Gargano. E nel corso della giornata di venerdì prevarrà il sole su entrambe le regioni, ad eccezione del Salento dove in mattinata sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo moderato con temperature massime diurne non oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend prevalenza di sole e specie nella giornata di domenica avremo un rialzo dei valori massimi fino a toccare localmente anche i 35-37 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: e salutiamo Paolo da Fasano.
1: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire.

Marco Rossi con Se ti potessi dire, quando sono le 17.55 su Radio Puglia in questo pomeriggio nerd che sta per giungere al termine. E adesso Fulminacci con Maledetto me.

0: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
1: Ho la muffa!
0: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
1: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
0: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
2: Scopri Max Meyer da magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

ne parlavamo tempo fa, ma tanto tempo fa. Alla fine è andata in porto. C'è una novità per quanto riguarda il discorso di divieti dei social per i minori. Tra pochissimo vi spiegherò qual è quel paese che ha dato appunto l'ok per tutto questo.

Ebbene sì, quel momento è arrivato, ne abbiamo parlato tempo fa, c'erano delle proposte di legge, ma è diventata ufficialmente una legge. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Questo è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare una misura del genere. Lo hanno fatto altri, ma non in Europa. Adesso la Francia dà il via a questa nuova legge. Perciò imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. E il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Si iniziano a prendere provvedimenti. Sì, perché evidentemente ci si sta rendendo conto che si sta andando un pochettino oltre per certi aspetti. Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa legge francese? Io ve lo dico, sinceramente sì, perché sotto i 15 anni ci sta, non dico vietarlo completamente, però i social sicuramente, ma il telefono limitarlo per quel che si può.

0: e siamo in collegamento con l'aeroporto di Brindisi, perché lì c'è la nostra Tela Zia insieme a Patrizio in occasione di un evento. L'evento si chiama Puglia Attrattiva Mare a Sinistra ed è organizzato da Mestieri di Puglia. E abbiamo in collegamento Giuseppe Ruggero, che è il direttore commerciale di Mestieri Puglia, appunto in occasione di questo evento, che parla del voler rimanere in Puglia o del tornare in Puglia. Quindi ci sono storie di ragazzi e di adulti che hanno scelto di tornare o di rimanere in Puglia. Giuseppe, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' che cosa state facendo lì.
1: Sì, noi abbiamo organizzato questo kick-off negli aeroporti di Brindisi e Bari, nello specifico qui siamo a Brindisi, in copartecipazione e coprogettazione con alcuni comuni che ci hanno affidato questa attività di Puglia Attrattiva Mare a Sinistra. L'obiettivo è semplice: in Puglia abbiamo bisogno che i nostri talenti che sono andati fuori per formarsi o lavorare ritornino in questa terra dove ci sono tante opportunità. Noi stiamo raccontando la Puglia, grazie a diciamo alla vostra emittente abbiamo raccontato delle storie che possono anche essere significative per chi li ascolta. Grazie ai comuni che ci hanno affidato questa attività, in qualche modo vogliamo far arrivare, ecco, quest'eco fuori dalla Puglia. Nel mese di ottobre con i nostri camper, i nostri truck, andremo in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte per incontrare sul posto chi oggi si sta registrando sulla nostra landing page, sul nostro portale.
0: Bellissimo.
1: E creare un ponte di comunicazione con le aziende che stanno credendo in questa iniziativa.
0: Ottimo, ottimo. Quindi un invito a tornare in Puglia o a rimanere in Puglia, perché è la realtà. Tanti giovani,
1: esatto,
0: purtroppo preferiscono andare via, quando qui invece c'è tanto, ma bisognerebbe valorizzarlo un po' quello che c'è. Sei d'accordo?
1: Sì, sì, sono d'accordo. Per noi va benissimo che la gente vada fuori a formarsi, a fare esperienze, a maturare esperienze, però
0: ma
1: quell'investimento poi va riportato sul territorio.
0: In realtà, per fortuna, c'è tanta gente che poi alla fine qui ci torna, ma tanti no. Quindi invitiamo più ragazzi possibili a fare questo, a formarsi fuori, ma poi a tornare nella terra d'origine, perché c'è tanto da offrire anche qui.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie Giuseppe, noi ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo per il tour che vi aspetta. E speriamo che questo evento veramente aiuti tanti giovani a capire che vale la pena tornare a casa.
1: Sì, sì, sì, noi ci crediamo tanto, stiamo investendo tanto.
0: Ottimo, ottimo. Grazie ancora al direttore commerciale di Mestieri Puglia, Giuseppe Ruggero, e buona serata, grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ciao Giuseppe.
1: Grazie.

E con questo ritmo travolgente è arrivato il momento di salutarci. Pomeriggio On Air finisce qui per questa settimana. Io vi auguro un buon weekend. Mi raccomando, andate al mare, rilassatevi, anche se so che sarà agitato purtroppo questo weekend. Ma non temete, non vi preoccupate, l'aria del mare anche col vento fa sempre bene. Buona serata e buon weekend, Arianna. Ciao!

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Dimentica il calendario.

0: In the mix. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia.
3: Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Basilicata, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi. Instabile invece sul territorio pugliese transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi con temporali localmente intensi sul Gargano. E nel corso della giornata di venerdì prevarrà il sole su entrambe le regioni, ad eccezione del Salento, dove in mattinata sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo moderato con temperature massime diurne non oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend prevalenza di sole e specie nella giornata di domenica avremo un rialzo dei valori massimi fino a toccare localmente anche i 35-37 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.

0: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Gran servizio, soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: E lui è Kid Yugi.

ragazzi e ragazze, come va? Qui siamo al termine di Apollo 18. Adesso invece arriva la novità di Bresh, d'addio.

0: Questa è Radio Puglia.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo. Se esco ti manco,

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
5: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
4: E quindi?
5: Traspiro, con me l'umidità si schianta contro il muro.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: Una sola azienda? Tante soluzioni!
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: la pietra per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele La Torre 72.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita!

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è autolavaggio

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pagamento.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 8 minuti. Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai. Sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolte al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
2: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia.
6: Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Basilicata, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi. Instabile invece sul territorio pugliese, transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi con temporali localmente intensi sul Gargano. E nel corso della giornata di venerdì prevarrà il sole su entrambe le regioni, ad eccezione del Salento, dove in mattinata sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo moderato con temperature massime diurne non oltre i 30-31 gradi. Nel corso del weekend prevalenza di sole e specie nella giornata di domenica avremo un rialzo dei valori massimi fino a toccare localmente anche i 35-37 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
8: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
7: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Ce ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

Radio Puglia. Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.